0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: I hope that you have enjoyed this introduction and that it has given you some understanding of what this particular kind of music is all about. I know there's only been time to touch upon some of the highlights and some of the important points. I've had to leave out many details and a great many important ideas, but perhaps this has started you towards an interest in this music and has made you curious and ready to start listening to what is to me and many others a most important and fascinating part of music.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: www.ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

shut your heart out.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: chiavequadre.bolito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua

Nettuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nettuno. Vengo anch'io, Nettuno. Vengo anch'io, Nettuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nettuno.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: ondequadre.polito.it Torino Free Time.

0: Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Torino Free Time, ragazzi. Torino Free Time, la squadra è sempre la stessa degli scorsi due episodi e siamo qui, arrivati al terzo. Sembra,
1: sì.
0: Sembra ieri che abbiamo iniziato, ci siamo al terzo episodio.
1: Esatto.
0: Stiamo volando, ragazzi.
1: No, passa
0: volando.
1: Troppo in fretta, passa troppo in fretta.
0: È bellissimo, è bellissimo. Io più tempo passa, più mi rendo conto che ci stiamo divertendo troppo.
1: No, no, non può finire questa
0: stagione. No, non deve finire.
1: Stagione.
0: Non deve finire.
1: No.
0: Non deve finire. Non ha, deve essere sempre un susseguirsi di puntate, di racconti, di storie.
1: Esatto, esatto.
0: Siamo sempre pronti all'avventura. Qui ci siamo sempre al solito Enzo
1: e Giulia.
0: E poi il nostro Chris Nolan.
2: Oggi Chris. Ciao ragazzi,
1: sì.
2: Ciao ragazzi. Allora ragazzi, poi sta andando veramente bene. Cioè ragazzi, mi arrivano dei feedback ogni settimana, sempre di più. Sempre più fan.
0: Sempre più storie.
1: E sai perché? Perché noi siamo full gas.
0: Siamo full gas.
2: Bravo,
0: siamo full gas, ragazzi.
2: Bravo.
0: Giulia esatto. Si è masterizzata il mio termine, ragazzi.
1: Ho dovuto dirlo.
2: Ormai Enzo è riuscito anche a contaminare Giulia, poverina. Ormai Giulia fa tutto il tempo di
0: Vito,
2: full gas.
0: Esatto. Vito ci sta provando a farglielo togliere,
1: sì,
0: ma ormai
1: sì.
0: È un'abitudine presa. Quando il gas ti prende... Non puoi lasciarla andare.
1: Esatto, prima o poi ci togli i microfoni, non ci fa più parlare se diciamo queste cose.
0: Si mette a fare la trasmissione da solo.
1: Esatto. Piuttosto che sentire full gas.
0: Capito. Vabbè, perché noi la gasiamo sempre.
2: Bravo, Enzo, bravo. Bravi, ragazzi.
1: Va bene, vediamo se sei anche tu full gas con la nostra domanda, quindi il nostro quiz.
2: Eccoci.
0: Eccolo.
1: Allora, oggi abbiamo una domanda di nuovo abbastanza interessante, non sulla storia.
0: È domanda, io direi più quiz.
1: Se glielo facciamo andare 50 volte. Allora.
0: Il quiz.
2: Basta, Enzo.
1: Non possiamo iniziare.
2: Per favore, dai, un po' di serietà adesso,
0: dai.
2: Ragazzi,
1: dai.
2: Un po' di serietà.
1: Queste domande sono domande importanti di cultura generale, attenzione. Allora, voi sapete, visto che siete ormai qua da Torino un po' di anni, che cos'è la bagna cauda?
0: Beh, dai, sì.
2: Più o meno, assai. Più o meno. Mm.
1: Ma non l'avete mai assaggiata, però?
2: Io no, sincero, non mai.
0: No, neanche io. No. Diciamo che non è che ne abbia troppa voglia, in realtà.
1: Beh, non sapete cosa vi perdete, non
0: davvero?
1: Sapete. A me piace molto, però è la mia nonna siciliana, in realtà, che la fa.
0: Il paradosso.
1: Non so. Esatto.
0: Il paradosso.
1: Esatto. Quindi non so se sia fedelissima.
0: Però la bagna cauda della nonna siciliana...
2: È un bene.
0: Siccome la nonna è... le nonne siciliane come cucinano?
2: È troppo bene.
1: Quindi
2: tu passi
1: quello.
2: Da una domenica che la nonna ti fa la bagna cauda, all'altra domenica ti fa il couscous.
1: Esatto, arancine. Praticamente. Esatto, esatto. Quindi
2: sì, la nonna
1: è un bel
2: ti
1: mix.
2: Vorremmo.
0: Madonna, magari io.
1: Va bene, allora, quindi questa bagna cauda, se non l'avete assaggiata, questa domanda è perfetta, perché io lo so che voi sapete che c'è un quintale di aglio, ma non sapete
0: sì.
1: Gli altri ingredienti.
2: Assolutamente.
0: Ah,
2: no.
0: Perché altri ingredienti oltre l'aglio?
2: Allora, poi, anche perché in cucina, almeno io, ci sono un disastro, ragazzi.
1: Guarda.
2: Quindi non so se gli ascoltatori lo sanno.
0: Vito ha mangiato a casa mia e diciamo che l'ultima volta stava prendendo fuoco.
2: Esatto. Anche Enzo è un disastro in cucina.
1: Perfetto, io pure.
2: Per chi non ama
1: quindi...
2: il piccante, perché Enzo ama tantissimo il piccante e il peperoncino.
1: Ai. Non faremo mai un pranzo insieme, l'abbiamo capito. Va bene, se vogliamo sopravvivere. Allora, quindi la mia domanda sulla bagna cauda è: ok, l'aglio, ma qual è l'argomento, l'ingrediente inaspettato? Allora, vi do delle opzioni, dico ve le do perché secondo me anche tu non lo sai, Enzo. Allora, le opzioni sono le acciughe, i funghi, il limone, il miele.
2: Folle, cioè, questo è difficile. Cioè,
0: sono difficilissimo.
2: Io
0: guardo te,
2: cioè,
0: però.
2: Io
0: sono nel panico,
2: ragazzi,
0: io per te.
2: Cioè, le domande mie erano facilissime. Cioè, quest'anno, ragazzi, toste.
0: Perché con noi si alza il livello.
2: Giusto,
0: si alza la...
2: Allora, come al solito, ho tutto l'episodio per pensarci, giusto?
1: Sì. Lo riprendiamo poi alla fine.
2: Va
1: quindi
2: bene, dai, allora ci penso.
1: Non
2: ci
1: cercare
2: penso.
1: Su internet, mi
2: no,
1: raccomando.
2: No.
1: Va bene, allora noi possiamo lanciare la primissima canzone, che è
0: The Less I Know, The Better.

0: E questi erano i temi Impala.
1: Eh già.
0: Beh, allora forse è meglio farlo scegliere più spesso a Vito, fargliela azzeccare più spesso sto quiz.
1: Sì.
0: Se fa scelte così,
2: Bravo, bravo.
0: magari se la merita la prima.
1: Dobbiamo dargli qualche aiutino, dai.
0: Dai, proviamo ad aiutarlo un po'
1: Sì.
0: ogni tanto, forse ci vuole.
1: Vediamo con questo quiz di oggi.
0: Il quiz di oggi l'ho messo in difficoltà di nuovo.
2: Esatto, vediamo cosa esce.
0: Settimana scorsa ci ho provato, ma... È incredibile, ha beccato il giusto monte in cui c'era il faro, una cosa allucinante.
2: Ancora non lo ricordo, Colle della Maddalena. Ancora non lo ricordo.
0: Ti è rimasto impresso,
2: guarda.
0: Da una settimana che penso a sto Colle della Maddalena, a momenti lo va a visitare.
2: Esatto. Vabbè, di cosa si parla oggi, ragazzi?
0: Adesso, ragazzi, si rinizia, come sempre, da Senza Popcorn.
1: È la mia preferita.
0: La nostra rubrica in cui andiamo a analizzare, appunto, i nostri film che ci sono al cinema per ora. O anche comunque film passati, presenti. In questo momento andiamo a parlare di un film uscito l'1 ottobre.
1: Ah, fresco anche
0: fresco,
1: questo.
0: Fresco. E adesso in realtà faccio un po' un tuffo nei topic della nostra Giulia.
1: Un altro crossover.
0: Perché oggi, appunto, il film che andremo a spiegare, comunque a narrare, è un film che, a consigliare soprattutto, è un film che è tratto da un libro.
1: Wow. No, mi piace,
0: sì,
1: mi piace.
0: Sì. Oggi faccio un salto dall'altro lato del microfono. Mi metto nei panni di Giulia e andiamo a parlare del libro di Colleen Hoover.
1: Yes.
0: Ecco, questa grandissima scrittrice, famosissima bestseller negli Stati Uniti.
1: Già.
0: Appunto, ha scritto questo libro che poi ha ispirato il nostro regista. In questo caso il nostro regista come Vito. È un regista
2: Chris Nolan.
0: Il nostro Chris
1: esatto.
0: Nolan. Il loro Chris Nolan, che non è Chris Nolan, ma sarà un altro regista. E sostanzialmente l'ha ispirato nella scrittura, appunto, nella stesura di questo film. Ha praticamente rappresentato con due attrici di livello mondiale, Anne Hathaway e Dakota Johnson.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Già, io
1: cast.
0: Solo per i due nomi sono già al cinema, ho comprato i biglietti.
1: Ma io lo so che te, Vito, siete già al cinema. Io già li vedo.
0: Sì, abbiamo preso assieme ieri.
1: Vedi. Io conosco i miei polli. Sì, sì.
0: Abbiamo staccato i biglietti perché è un film che.
2: Ma perché la trama è stupenda.
0: Sì, no, chiaramente.
1: Certo.
0: È la trama che fa la differenza, non le attrici. Anche le attrici, chiaramente. Dobbiamo essere sinceri, ragazzi. Noi in radio, solo sincerità. Diciamo le cose per come stanno.
1: Sono comunque due attrici di altissimo livello,
0: esatto,
1: al di là di
0: fortissime,
1: tutto, diciamolo.
0: Fortissime, attrici fortissime, anche bellissime. Comunque, a parte tutto, è giusto parlare appunto di cosa narra, di cosa tratta. Cioè, in questo film, come appunto nel libro, si parla di una storia un po' atipica. Un racconto che inizia in una maniera molto tranquilla. Abbiamo la Dakota Johnson, che è una scrittrice abbastanza emergente, che non è riuscita ancora a emergere, e viene assunta appunto da questa ex scrittrice, o comunque da questa scrittrice che ha avuto un incidente, poverina, Anne Hathaway, per completargli l'autobiografia. E lei, per far ciò,

0: deve andare a vivere a casa di Anne Hathaway.
1: Ah.
0: Col marito pure. E la situazione diventa un po' particolare.
1: Okay.
0: Cioè abbiamo una sorta di thriller un po' immersivo, diciamo quella... una cosa che diventa un po' spaventosa, perché c'è qualcosa di particolare dentro questa storia.
1: Ok, mi hai incuriosito, va bene,
0: qualcosa
1: va bene,
0: di particolare dentro questa storia. E infatti, se ci vogliamo mettere nei panni della nostra scrittrice, non la scrittrice effettiva, la scrittrice del film, chiaramente ha preso quello che arrivava, perché in quel momento era un momento della vita che aveva difficoltà a trovare da scrivere. E niente, per questo film vi consigliamo le sale del Luci al Lingotto,
1: certo.
0: Anche le sale del The Space e del Cityplex, tra gli altri cinema chiaramente che lo espongono. E come la nostra scrittrice nel film ha preso quello che arrivava, noi andiamo con What Goes Around Comes Around di Justin Timberlake.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Justin Timberlake. Io sono super fan, posso dirvelo.
1: Vabbè, ma io metto solo hit, ragazzi.
0: Quello è vero, quello è vero. Però Justin Timberlake, ragazzi, la mia infanzia, posso dirlo.
1: Infanzia anche presente, però.
0: T'ho sentita, non volevo dirlo.
1: Ho visto che ce l'avevi in cuffia poco fa.
0: Mi hai sgamata, mannaggia. Va bene, allora, continuiamo con le nostre rubriche. Si parla di nuovo di libri, libri più libri.
1: Sempre libri, ragazzi.
0: Sempre libri.
1: Siamo
0: sempre
1: studenti,
0: libri.
1: Siamo lettori, è giusto così.
0: Esatto, però non siamo mai scontati.
1: Mai.
0: Quindi... Mai. Vi porto in un evento meraviglioso.
1: Non vedo l'ora, non vedo
0: l'ora. Io sono gasatissima. Full gas.
1: Full gas.
0: Allora, questo evento si chiama Reading Rhythms.
1: Ok.
0: Ed è un evento internazionale che è arrivato in Italia. Vi devo fare un po' di backstory di questo evento perché è qualcosa di folle.
1: Raccontacela,
0: allora,
1: vai.
0: Questo evento, intanto, diamo qualche info, e sarà domenica 18 ottobre dalle 17 alle 19.30 al Vanchiglia Campus e Hotel. Così sapete già dove trovarlo. Però la cosa interessante è che questo evento in realtà è nato negli Stati Uniti, precisamente a Brooklyn, New York.
1: Ok. Quindi...
0: già.
1: Dall'altro lato del globo gli porto sempre io,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Esatto, anche io questa volta faccio un attimo il giro del globo. Però, cioè, intanto capite l'entità dell'evento che arriva comunque da fuori, insomma, non è scontato. E questo progetto nasce nel giugno del 2023, in realtà da quattro amici che hanno un'esigenza, che è quella di socializzare, ma trovare anche il tempo per leggere, cioè mettere insieme queste due cose, perché giustamente uno dice, mentre leggo non è che parlo, di
1: è
0: solito,
1: certo,
0: no?
1: È certo.
0: E quindi loro avevano questa esigenza e nasce questo, questo reading party, in realtà, su un rooftop di Brooklyn con appena 10 persone. Questo è il primissimo evento.
1: Intimo.
0: Bellissimo.
1: Un evento intimo, bellissimo, con rooftop di Brooklyn, diciamo che è una bella vista.
0: È un'altra cosa, però diciamo che la versione di Torino non sarà da meno.
1: Non credo proprio, non credo proprio. Qua a Torino ci abbiamo tante belle cose da vedere.
0: Quindi, allora, per darvi un attimo di contesto, questo è un reading party. Precisano proprio gli autori di questo evento che non è un book club. Qual è la differenza? Nel book club si decide un libro e si dà del tempo, magari un mese, di solito due mesi, insomma, dipende anche dalla lunghezza del libro, e si dà questo tempo per leggere tutti quanti lo stesso libro. Dopodiché ci si incontra e si parla dello stesso libro che si è letto nel mese passato.
1: Mentre in questo caso è tipo leggere assieme?
0: Esatto, il concept è praticamente quello, per cui anche in questo caso, per questo evento, gli autori ci dicono portate il libro che volete, quello che state leggendo, quello che volete iniziare, vedete voi, portate il libro che volete.
1: È bello così.
0: È bellissimo.
1: C'è libertà di scelta sostanzialmente.
0: Assolutamente, e anche secondo me nasce uno scambio anche vario, perché oltre a leggere insieme ovviamente ci sono dei momenti di confronto sia uno a uno sia anche di gruppo, quindi è bellissima questa cosa, si alternano momenti di lettura in compagnia in questo locale bellissimo e poi anche momenti di confronto.
1: Spettacolo.
0: È uno spettacolo, è veramente spettacolo. Uno spettacolo. Oltretutto costa 10 euro, quindi diciamo che è anche
1: abbastanza economico, abbordabile.
0: Esatto, cioè, diciamo che per l'entità di questo evento io 10 euro ce li spendiamo. Quindi niente, questi sono i reading party super famosi di questo periodo. Ne fanno tanti anche a Torino, anche banalmente al parco. Quindi ve li segnalerò se ce ne saranno di nuovi, perché sono stupendi.
1: E noi saremo subito pronti ad andare.
0: Assolutamente, soprattutto tu e Vito. Ci vedo al Valentino.
1: Noi siamo già là, ragazzi. Abbiamo certo. Preso già l'autobus, ma stiamo salendo.
0: esatto. Va bene, comunque, dopo avervi consigliato questo bellissimo evento, che tra l'altro sarà poi parte della mia tesi, credo, perché
1: ci sta.
0: Qua è proprio l'emblema della solitudine condivisa.
1: È perfetto.
0: Sì, perfetto. Sì, sì. Però allora vi annunciamo, visto che in questo evento si parla di libri, che è la passione di molti, allora noi il prossimo brano abbiamo proprio scelto Talk About the Passion dei REM.

0: E rieccoci qua, dopo Irem, che abbiamo sentito questa bellissima canzone che parlava di passione.
1: Eh sì.
0: Adesso entriamo in una nuova visione. Cioè, io vi porto sempre a fare dei viaggetti.
1: Ah.
0: Ok? Restiamo chiaramente in Italia per questo
1: Ok.
0: viaggio, quindi non andiamo fuori. Entriamo nella rubrica Polvere e Vinili.
1: Bella.
0: Ok?
1: Vediamo
0: La rubrica
1: oggi.
0: Polvere e Vinili. Vediamo cosa spolveriamo. Cosa vi faccio
1: Esatto.
0: spolverare. Adesso andiamo ancora più vicino della volta scorsa. La volta scorsa non siamo andati lontani, eravamo negli anni 90,
1: Esatto.
0: abbastanza vicini.
1: Spolveriamo
0: Quest'oggi
1: poco oggi.
0: spolveriamo quasi pochissimo,
1: Ah,
0: cioè quasi,
1: ok.
0: quasi come se non lo sentissimo. Noi studenti consideriamo che eravamo proprio ancora giovincelli, cioè non eravamo più bambini,
1: Ok.
0: eravamo magari medie,
1: Quindi anni
0: elementari.
1: 2000?
2: Adolescenti si
0: Un po'
2: dice,
0: di più. Sì,
2: adolescenti.
0: effettivamente hai ragione. Però non tutti, perché c'è chi era elementari, quelli sono ragazzini, non so, adolescenti, sono ancora più piccolini.
2: Certo, certo. Ma di
0: Giusto.
2: chi si parla?
0: Si parla, allora si parla, giusto, sto sbarionando un po' troppo. Praticamente si parla di un artista che è forse uno dei primissimi artisti che è partito dal social. Ok?
1: Ok.
0: Quindi si parla chiaramente in epoca social, quindi siamo late 2010, quindi abbastanza
1: Ok,
0: inoltrati.
1: chiaro.
0: E sostanzialmente si parla di quest'artista partendo dall'idea che prima i social non erano tutti balletti, musichetta, quindi le canzoni non andavano in voga così come vanno oggi, che magari con un balletto virale la canzone spopola. Quest'artista è partito anche lui dai social, ma in una maniera totalmente diversa.
1: Certo, negli anni 2000, insomma.
0: 2015 in realtà,
1: 2015,
0: sono più
1: vabbè,
0: precisi, siamo nel 2015,
1: vabbè.
0: forse sono stato un poco indicativo io. E praticamente quest'artista, cioè si parla di quando eravamo ragazzini, e io mi ricordo, ancora ricordo nitido, di queste clip di storie d'amore, clip romantiche
1: Ma
0: che
1: dai.
0: giravano con questa canzone di sottofondo, e tu dici, ma questa canzone è proprio bella, ma chi è questo che la canta? Cioè, non la conoscevo, non l'avevo mai sentito. La prima volta che lo sentivo era proprio così, tramite appunto i social.
1: Ma quindi questo potrebbe essere un altro consiglio date, visto che c'è un po' di
0: Ci
1: romanticismo.
0: sta, un bel consiglio
1: Possiamo
0: date.
1: farlo rientrare in
0: Ci può
1: questa
0: stare
1: rubrica?
0: il consiglio date. Magari ci metti la storiella con la canzone sottofondo a ricordare i vecchi tempi, come si
1: E
0: suol
1: voilà,
0: dire.
1: e voilà.
0: E siamo al top,
1: Enzo
0: siamo.
1: è pronto, per questo
0: Sono pronto
1: date.
0: per il date.
2: Quanto si
1: Prontissimo.
2: vede che è carico, è full
0: Sono full
2: gas.
0: gas.
2: Bravo.
0: Sono full gas. E niente, ragazzi, quindi non so se ci siete arrivati. Comunque, il tono della sinfonia, della melodia, era un tono molto calmo, dolce e un po' particolare sotto, ok? E si parla di Mr. Rain.
1: Ah,
0: Mr. Rain è uscito
1: chiaro.
0: questo grande artista perché torna a Torino. Torna a Torino al Teatro Colosseo.
1: Eh beh,
0: È il
1: bella
0: 19.
1: location.
0: Bella location,
1: Eh sì.
0: grande location. Il 19 ottobre viene a suonare qua. Viene a suonare qua a Torino. E per l'appunto, chiaramente sono ancora lì disponibili i biglietti. Potete
1: Bene,
0: andare
1: bene, bene.
0: sul sito del Teatro Colosseo, che c'è chiaramente il link anche in descrizione al nostro post, alla nostra pubblicazione di Spotify. E appunto, ragazzi, quello che mi piace proporvi, appunto, è la canzone con cui io e molti di noi, Generation Z, credo,
1: Sì,
0: con cui
1: dai.
0: l'abbiamo scoperto, che è Carry On di Mr. Rain.

Oggi non so chi sono, ieri nemmeno. Tra tutte le persone solo tu mi conosci davvero. Quanto è difficile riuscire a camminare senza farsi male quando sulle spalle un mondo intero. Voglio 24 ore ma tu non chiedermi il perché. 21 delle quali sai ti porterei con me. Un'ora con gli amici, un'ora con i miei cari, un'ora per

dimenticare. È come mettersi le mani sopra gli occhi e fingere di non guardare. Sarebbe come strapparmi il cuore dal petto, chiuderlo dentro un cassetto e buttare via la chiave. Sorridimi come sai fare tu, non c'è nessuno, le cose

0: Eccoci dopo Mr. Rain con questa grandissima hit. Non l'ascoltavo da credo 20 anni.
1: Probabilmente ancora 20 anni fa non c'era, però sì, comunque più o meno siamo lì.
0: In effetti. Va bene, allora con questa grande hit proseguiamo nelle nostre rubriche. Ora passiamo a Regola d'arte.
1: Okay.
0: Parliamo nuovamente di arte. Questa volta credo che i nostri colleghi designer saranno molto interessati a questa proposta.
1: Vediamo di che parliamo qui in giù.
0: I miei colleghi saranno molto contenti di sapere che quest'anno a Torino ospitiamo l'11ª edizione dei Graphic Days, come sempre d'altronde, perché sono comunque nati qua, Studio Quattro Linee, però insomma quest'anno nuova edizione incredibile.
1: Bello, ma di che si parla di Planet Aquatic Days?
0: Infatti io so che a voi lo devo dire perché gli ingegneri
1: non siamo preparati.
0: Esatto.
1: No.
0: Allora intanto vi dico, questa edizione sarà dal 15 al 25 di ottobre presso i cantieri Gruppo Building di via Banfo 43 e 16 in Barriera di Milano.
1: Ok.
0: Quindi segnate tutte le informazioni, ed è fondamentalmente un festival dedicato al visual design.
1: Bello.
0: Vi dico di più, perché in realtà non è solamente una mostra, un'esposizione, ma anche qua, di nuovo, torniamo in workshop, quindi mettere le mani in pasta un po' in queste cose.
1: È la passione di Giulia, il workshop.
0: È la mia passione, sì. Perché è molto più bello, cioè, per carità, nulla toglierà le mostre che sono bellissime, però ogni tanto ci sta anche sperimentare, ma anche per noi non esperti, cioè
1: sì,
0: non bisogna essere designer.
1: Fare arte è sempre bello.
0: Esatto, quindi anche così, per provare qualcosa di nuovo, Graphic Days. Quindi abbiamo 16 mostre, workshop, talk, incontri, performance, DJ set, la qualunque.
1: Ma che spettacolo! No, quindi pure perfetto per le famiglie questo.
0: Volendo sì, assolutamente, ci sono delle attività veramente aperte per tutti, quindi potete andare con chiunque, letteralmente.
1: È un date anche lì?
0: Non so quanto sia romantico, però magari per due designer...
1: Due designer.
0: Funzionare.
1: Esatto, secondo me è perfetto.
0: Quindi questo date invece è per me.
1: Per te.
0: Perfetto,
1: per te.
0: L'abbiamo trovato anche per me. Allora, vi consiglio anche un paio di mostre, di eventi che mi hanno un attimo colpita, che sono ad esempio l'umanesimo dei dati. Che questo secondo me, perché ve la nomino? Perché secondo me anche gli ingegneri potrebbero un attimo trovarsi, perché questa è dedicata al Data Humanism di Giorgia Lupi.
1: Okay,
0: che è una mostra, infatti.
1: Stai per te, scusa.
0: Esatto. È una mostra sui dati e i numeri, come questi possono diventare un linguaggio visivo più empatico. Quindi un po' meno numeri, un po' più, no, connessione con le persone.
1: Quindi perfetto, quindi è un modo per interagire con gli altri pure, diciamo.
0: Esatto, okay. Volendo sì. Quindi questo mi sembrava interessante anche per i nostri colleghi ingegneri. E poi abbiamo, diciamo anche dal titolo un po' simile, quindi magari ve lo ricordate più facilmente, c'è anche More Than Human, che invece parte da una domanda molto molto molto interessante, che ovviamente è diverso da quello che vi ho raccontato precedentemente, che è: cosa succederebbe se smettessimo di progettare mettendo sempre l'essere umano al centro? Allora, non so se voi lo sapete, ma i designer che mi ascoltano sicuramente lo sanno, uno degli approcci più attuali, più usati, è quello del human-centered design.
1: Okay.
0: Quindi mettere l'uomo al centro, questo è quello che ci dice il Politecnico.
1: Quindi una visione ecocentrica, tipo, come si suol dire?
0: Ma più che altro i progetti che devono essere fatti a misura d'uomo, perfetti per loro, ok? E quindi in qua si vuole un attimo ribaltare questa visione e capire un po' che cosa succede. Secondo me è molto interessante, perché ogni teoria, ogni approccio ha... secondo me è un po' un timer,
1: certo.
0: Diciamo che dopo un po' vanno un attimo rinfrescati, quindi secondo me designer correte a vederla, vediamo che cosa ci raccontano. E niente, cosa vi devo dire? A livello di prezzo, ovviamente l'ingresso è a pagamento, perché è un evento incredibile, quindi...
1: Certo, ma li merita tutti i soldi che gli spendi.
0: Esatto, però abbiamo il ridotto per gli studenti universitari, ci pensano comunque a
1: ci pensano
0: studenti.
1: Anche a noi, sì, sono bravi.
0: Esatto, anche perché uno dei professori che ho anche avuto è proprio...
1: Organizzatore,
0: fa parte di Quattro Linee, quindi insomma, un occhio di riguardo ce l'hanno, devo dire.
1: È giusto.
0: E quindi... per gli studenti universitari 7 euro al giorno oppure 15 euro per tutto il festival, che direi,
1: secondo me, ne vale la pena.
0: Sono comunque tanti giorni, per cui. E allora, visto che il tema anche di questa di questi nuovi Graphic Days è il caos, il disordine inteso anche come spinta generativa, io direi facciamo iniziare questo caos. Let's get it started dei Black Eyed Peas. And the bass keeps running, running.

0: E questa era le Scary Star. Ed è quindi il momento di iniziare.
1: Sì,
0: è il momento di iniziare. Come abbiamo iniziato raccontandoci un poco di queste storielle, adesso raccontiamo la vera storiella. La storiella sempre più attesa, che questa è tratta appunto da un racconto ricevuto da un nostro fan.
1: Ho capito, quindi quale rubrica vuoi aprire?
0: Quella lì, è proprio quella lì, la amatissima rubrica del
1: Pacco da giù.
0: Eh sì, siamo arrivati al pacco da giù, ragazzi, rieccoci di nuovo. Ed oggi, appunto, andremo a raccontare la storia narrata da questa nostra carissima ascoltatrice, Valentina.
1: Bene.
0: Valentina ci ha narrato questa storiella. Storiella che, appunto, prende il via non molto vicino a Torino. Cioè, non molto vicino a Torino, cavolo. Siamo proprio a Torino. Non siamo vicino al Poli.
1: Ah, ok.
0: Non siamo vicinissimo al Poli. Ci troviamo in zona Le Panche, ok, zona
1: capito.
0: Aurora più o meno.
1: Chiaro,
0: okay.
1: chiaro.
0: In zona Aurora, perché la nostra carissima Valentina abita proprio lì.
1: Okay.
0: È una studentessa che abita appunto in zona Aurora e ci racconta di sé e soprattutto di quello che ha fatto la sua coinquilina.
1: Ho paura quando si parla di coinquilini.
0: I coinquilini sono pericolosi.
1: Io ve lo dico.
0: Sono molto pericolosi. Diciamo che questa coinquilina ha un non so che. Non di designer, più di artista, oserei
1: ecco,
0: dire.
1: Ecco, mi fa ancora più paura questa cosa.
0: Ok, sì, direi che fai bene a spaventarti perché non sei ancora pronta per quello che sta per accadere. Diciamo che ha avuto la brillante idea di lasciare una boccetta metallica in doccia.
1: Ah.
0: E quindi il piatto della doccia
1: con
0: si
1: l'acqua.
0: È arrugginito.
1: Certo.
0: Fino a lì dici, beh, non c'è nessun dramma, c'è un qualcosa che ci passi l'antiruggine,
1: sì, si pulisce,
0: gli dà una passata di pezza e sei a posto.
1: Certo.
0: Il fatto è che la nostra coinquilina di Valentina, non facciamo il nome perché non mi sembra appropriato, poverina, non facciamo shaming, diciamo qua, art shaming. Ecco.
1: Vabbè. Adesso possiamo fare nome e cognome e indirizzo, sappiamo già che vive in Aurora.
0: Già sappiamo dove
1: eccoci
0: sta.
1: Eccoci qua.
0: Praticamente quello che è accaduto è che lei, appunto la coinquilina, è andata per pulire questa macchia di ruggine,
1: giustamente,
0: con una bella boccettona di antiruggine, ha deciso brillantemente di buttargliela tutta di sopra.
1: Oh,
0: ok. Facendo così ha iniziato a disegnare sul pavimento della doccia in modo da essere un po' artistica, no? Sa fare delle forme un po' bizzarre, diciamo, un po' discutibili, ecco.
1: Aiuto Enzo, cosa ci racconti?
0: Vi racconto questa storia che poi appunto queste forme le ha fatte stare lì un po' a asciugare. E il problema è che passandoci l'acqua sopra non se ne sono andate.
1: Oh no.
0: Quindi abbiamo la nostra Valentina, poverina, stanchissima da lezione, che torna a casa e si ritrova queste forme astratte sul piatto della astratte.
1: Più preciso?
0: Falliche.
1: Ah,
0: terribile,
1: ecco, ecco.
0: Terribile. Sono rimaste lì nel piatto della doccia. Il problema è che non c'è alcun modo per rimuoverle.
1: Quindi hanno cambiato la doccia, mi stai dicendo?
0: No, è rimasta con la doccia così. E sì, ogni giorno quando si fa la doccia vede queste forme e resta sempre più estrefatta, come si suol dire.
1: Che bello.
0: Hanno un aspetto abbastanza particolare. E niente, quindi diciamo alla nostra Valentina, diamo un grande augurio di andare a prendere la caparra già in anticipo. Che
1: sì,
0: forse è il caso.
1: Sarà contento il proprietario, infatti.
0: Sicuramente. E in queste circostanze c'è solo una cosa da fare: scordarsi di quanto accaduto. E quindi partiamo con il nostro prossimo pezzo, che è Per dimenticare, degli Zero Assoluto.

0: di te.
1: Eccoci tornati, abbiamo spolverato di nuovo un po' di vinili, posso dire, con questo pezzo?
2: Ragazzi, ma io sono nostalgico.
1: Ma vedo.
2: Sono nostalgico.
1: Va bene, dai, ci è piaciuto questo intermezzo un po' nostalgico. Però, ora torniamo ai nostri giorni.
2: Sì, è giusto tornare alla contemporaneità.
1: Esatto, ma torniamo anche in una location che abbiamo anche già nominato. Quindi c'è un po' di crossover anche qua.
2: Ritorniamo un po' nei nostri passi, sui nostri passi.
1: Esatto, perché io voglio parlarvi di un evento incredibile, cioè più che un evento, una stagione di eventi incredibile al Colosseo.
2: Il teatro Colosseo.
1: Sì, al teatro Colosseo. E qua dobbiamo aprire la rubrica sotto i riflettori.
2: Quindi di nuovo accendiamo le luci, accendiamo i nostri faretti.
1: Ma letteralmente, perché io voglio parlarvi oggi di Illumina Show.
2: Ah, quindi si illumina tutto.
1: Si illumina tutto.
2: Siamo pieni di riflettori sto giro.
1: Esatto, questa volta. Allora, io devo farvi questa confessione, Illumina Show è il mio podcast, che poi adesso è diventato anche spettacolo in teatro, preferito della vita.
2: Davvero?
1: Io lo amo alla follia, sono andata a vederli live, li seguo da tantissimo, infatti non so neanche da dove partire a raccontarlo.
2: Giulia, super fan,
1: ma infatti io vi porto solo cose di cui sono entusiasta, mi devo dare una calmata, lo dico. Allora, vi faccio un attimo di storia. Intanto il primo nome in realtà di Illumina Show era Illumina Aosta.
2: Ok.
1: Perché loro arrivano proprio dalla Valle d'Aosta e questo podcast è nato totalmente tra amici. Da Luca Dodaro, ricordiamolo, che è anche presentatore di questi spettacoli. Ed era un gruppo di amici che parlava della Valle d'Aosta. Che tu dirai, cosa fa ridere della Valle d'Aosta?
2: Tutto,
1: letteralmente tutto. Ma soprattutto, chiaramente, chi parlava della Valle d'Aosta, insomma, sono degli amici Luca Dodaro, ma sono simpaticissimi. Ricordiamo, mamma di Nico e Gatti, l'esperto di spesa, e Collu, che sono veramente i top. Andate a vedere un po' di puntate su YouTube per capire di cosa parlo. Perché loro pubblicano anche su YouTube, sono nati in realtà su YouTube con questi podcast, sono poi passati a teatro con dei giochi live, dei momenti live, sempre da Aosta, si sono poi espansi proprio nei teatri più grandi lo scorso anno, sono andati a Torino, a Milano, ad Aosta e adesso questa stagione è tutta torinese.
2: Che spettacolo.
1: È incredibile.
2: Quindi non ci possiamo perdere.
1: Non si può perdere. Io, come ho detto, ci sono già state, i biglietti vanno a ruba. Questa volta non sono ancora sold out e per questo ve lo sto dicendo, perché gli ultimi biglietti...
2: Dobbiamo partirci a prenderli.
1: Dovete andare. Vi dico le date. Allora, purtroppo le prime due saranno già andate perché erano 6 ottobre e 7 ottobre, ma mi raccomando, segnatevi 2 novembre, 3 novembre, 30 novembre e 1 dicembre, sempre alle 8.
2: Perfetto.
1: Al Teatro Colosseo.
2: E ho già segnato tutte cose, sono pronto per andare.
1: Guarda,
2: a staccare questi biglietti.
1: Guarda, è incredibile. Allora, quello che succede in queste puntate è che intanto non si sa il tema. Cioè, voi prenotate i biglietti, non sapete quale sarà il tema, non sapete quali saranno gli ospiti.
2: È strano così, però.
1: Ma è bellissimo, perché vai lì senza aspettative un po', però loro sono sempre molto simpatici, perché fanno dei casting per gli ospiti. Cioè, Luca Dodaro praticamente su Instagram annuncia che cerca delle categorie di persone, ad esempio medici, professori,
2: registi,
1: ce ne abbiamo uno da mandare. Esatto. E poi fa una selezione e li invita sul palco a fare una puntata. Ovviamente è tutto molto da ridere, cioè si prende un po' in giro, non so, qualche momento un po' del lavoro, un po' simpatico. Io ad esempio, quando sono andata, ho visto la puntata sulle pompe funebri.
2: Oddio.
1: Per farvi capire il tenore. Ed è stata una puntata divertentissima, che dici, cosa c'è da ridere su queste cose? Vi assicuro,
2: eppure.
1: Vi assicuro che c'è molto molto molto da ridere. Tra l'altro, magari qualcuno di voi ha conosciuto questo podcast, appunto, ormai spettacolo anche a teatro, perché c'era stato un po' una sorta di Pandoro Gate, ma con i preti. Non so come. Esatto. Era uscita un po' una notizia perché loro avevano invitato dei preti a parlare nel loro podcast, vi parlo di un paio d'anni fa. Ed c'era stata poi tutta una polemica perché questi preti giustamente hanno raccontato momenti del loro lavoro un po' simpatici. Cioè, erano persone normali, diciamolo,
2: sì,
1: cioè anche i preti sono...
2: aneddoti comuni.
1: Ma
2: cioè.
1: Certo, assolutamente. Ecco, questa cosa non è stata presa benissimo, quindi sono finiti a Striscia la Notizia e insomma hanno fatto il giro dell'Italia e da lì sono veramente cresciuti tanto.
2: Sono diventati famosi con il paradosso, diciamo.
1: Letteralmente è andata così. Però sono incredibili, quindi andate a prendere questi biglietti. E siccome loro sono, diciamo, Illumina Show, quindi ci illuminano con la loro simpatia, con le loro puntate, facciamoci abbagliare letteralmente da queste luci con Blinding Lights di The Weeknd.

0: E siamo stati abbagliati da queste luci di The Weeknd.
1: Eh sì,
0: e adesso siamo tornati qui al momento di fare proprio quella parte interessantissima della puntata.
1: Quella più attesa.
0: La parte che tutti aspettano dal principio, che soprattutto il nostro Chris Nolan di oggi aspetta.
2: Sempre.
0: La parte del quiz. E quindi è giusto partire adesso perché la nostra Giulia ci aveva fatto una proposta abbastanza interessante.
1: Sì, ci hai pensato?
0: Una bella domanda,
2: sì, ci ho
0: a
2: pensato,
0: cui
2: però
0: io non saprei rispondere, esatto. Personalmente
2: riponiamo il quiz, ragazzi.
0: È giusto riesporre il quiz,
1: esatto.
0: Perché noi parlavamo di bagna cauda, Giulia.
1: Esattamente, io vi ho chiesto qual è l'ingrediente un po' inaspettato. Come dicevamo, l'aglio è scontato, ma io vi ho chiesto un altro ingrediente fondamentale che però insomma è meno conosciuto. Quindi le opzioni erano acciughe, funghi, limone e miele. Però io voglio la risposta da entrambi questa volta. Perché il test del sabaudo, qua mi sa che di sabauda ce n'è solo una.
0: E che vinco io?
1: Quindi,
2: vabbè, ce ne
1: niente.
0: Al massimo perdo una canzone.
1: Dai.
0: E qual è il rischio? Oddio.
1: E ne guadagno una vito.
0: Ok.
2: Esatto.
0: Quindi ognuno c'ha la sua risposta, diciamo.
2: Vai, me la collo.
1: Vai, okay. Vito.
2: Allora, non lo so, nel senso, vado sempre prima io, cioè nel senso...
0: No, è giusto così, giusto.
2: No, secondo me non è giusto, adesso visto che la sfida la stiamo lanciando anche a te, tu sei il primo e io rispondo...
0: Io devo partire per primo?
2: Sì.
0: E se io la indovino che fai poi?
1: Io non
2: che
1: me lo dico,
2: io?
0: Ma tu non lo dici?
1: Io lo dico alla fine.
2: Esatto, tu lo dici alla
1: Vai.
2: Fine.
0: Ok, se tu lo dici alla fine, allora io... Ci rifletto 30 secondi perché non ero preparato, non mi ha fatto riflettere in questa puntata, non è giusto.
1: Ti ho preso la sprovvista.
0: Hai avuto 30 minuti per ripensarci, io no, e non è giusto così però.
2: Vabbè,
0: dai, mo rispondo. La mia risposta, ragazzi, rullo di tamburi, è miele.
2: Miele, okay. Miele.
0: Questa è la mia risposta.
2: Allora, ti dico, siccome è strano, no? Quindi deve essere qualcosa di non troppo inerente. Ci avevo pensato anch'io al miele.
0: Te la sei fatta rubare, mo devi
2: però...
0: dirne un'altra.
2: Avevamo miele, funghi,
1: limone e acciughe.
2: Vedi, c'è... acciughe è pure stranissimo. È stranissimo. Va bene, io vado con le acciughe. Non lo so, però secondo me è qualcosa
0: ci
2: di
0: stiamo
2: strano.
0: Stiamo giocando la prima canzone, forse
2: non
0: è così.
2: La prima, io mi sto giocando sia la prima canzone che se azzecco...
0: La canzone mia.
2: Quella tua pure.
0: Porca miseria.
1: Cavolo!
0: Porca miseria.
1: Enzo, ti è andata male
0: questa
1: cosa.
0: Ho sbagliato io.
1: Hai sbagliato tu e hai indovinato Vito. Sì.
0: Sono rovinato, raga.
2: Sono
0: rovinato.
1: Mi dispiace. Mi duole dirlo, perché io sono un po' della parte di Enzo.
2: Però,
0: vinto Vito. Sono rimasto
1: Vito.
0: Malissimo.
1: Quindi ti ha rubato una canzone.
0: Mi ha rubato una canzone.
2: Già.
0: No, devi fare collegamento col topic pure, però ti tocca.
2: Va bene. Dai, salutiamo i ragazzi, diamo i nostri contatti.
1: Esatto, siamo arrivati
0: alla fine.
1: Esatto, sempre troppo in fretta.
0: Ci lasciamo così, ragazzi.
1: Sì. Però è stato bello anche questa volta. Ci vediamo la prossima settimana come sempre. Non vi abbandoniamo, quindi.
0: Mai.
1: Anzi, continuate a seguirci su Instagram con polito_ondequadre. Su Spotify trovate tutte le nuove puntate, Torino Free Time, tutto attaccato, mi raccomando, se no non lo trovate. Ed esce un episodio ogni martedì alle 16. Se invece ci volete sentire live con musica integrata, che è una bella experience, ve lo dico.
0: La consigliamo.
1: Esatto. Andate su ondequadre.polito.it martedì alle 14 e poi replica alle 20 ci potete sentire.
0: Perfetto, ragazzi. Una buona proseguimento di giornata.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao a tutti.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: ondequadre.polito.it. La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella e torna Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica nuova e alle storie che quella musica porta con sé. Oggi avremo tre ospiti, tre modi molto diversi di affrontare le emozioni. Con Cami parleremo dell'innamoramento improvviso, che cambia il colore delle nostre giornate. Con Daniel D'Agrezio entreremo in un territorio più intimo, quella della consapevolezza che arriva dopo la fine di una relazione. E infine con i Blister X scopriremo che anche una delusione può essere affrontata con un po' di ironia e con il groove giusto. Tre incontri, tre nuove produzioni. E allora comincia adesso una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, siamo pronti con il nostro primo ospite che è un ritorno e con noi Cami, produttore storyteller che ha costruito il proprio progetto mettendo insieme elettronica, melodia e racconto. Il nuovo singolo è Love, che abbiamo appena ascoltato, realizzato con Oliver, synth pop ed electro funk, per raccontare quel momento in cui qualcuno entra improvvisamente nella nostra vita e cambia il modo in cui guardiamo ciò che ci circonda. Cami, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao. Parto dal titolo. Love è una parola semplice, no? Ma è anche una parola gigantesca. Da dove nasce questo titolo? Come è arrivato questo titolo?
1: Allora, la realtà, questo pezzo diciamo che ha un piccolo aneddoto, nel senso che questo pezzo è pronto da un anno, anzi un anno e qualche mese. È stato il primo pezzo pronto per il progetto Cami, che io ho presentato all'etichetta discografica Mimmo della G-Records, ma poi nel corso del tempo sono arrivati gli altri singoli uno dietro l'altro, ma a tempi brevi, brevissimi, di qualche giorno, soprattutto da Love. E Love è stato poverino, sempre rimandato, finché è arrivato a questo punto. Mimmo mi ha detto basta, adesso usciamo con Love, perché giustamente dopo un anno e mezzo che è lì bisogna farlo uscire. Questo diciamo che è stato un po' l'inizio di tutto, da dove poi è partito il progetto Cami con le sue storie.
0: Insomma, era arrivato il suo momento.
1: Era arrivato il suo momento, diciamo.
0: Tu racconti soprattutto il momento in cui qualcuno entra nella vita e improvvisamente entra nella nostra vita e improvvisamente cambia tutto. Era un tuo interesse fotografare proprio questo istante iniziale dell'innamoramento, che è una fase complicata ma bella, no?
1: È una fase, la fase iniziale è la fase più bella. È una delle cose più belle della vita, quel momento in cui trovi le energie per fare qualsiasi cosa, sembra che ti hanno ricaricato al 100% in un secondo. E basta veramente un niente, ma questa canzone ci tengo a dire che non è dedicata semplicemente a una storia d'amore tra due persone. Potrebbe essere, a me piace un po' allargare anche la visione, potrebbe essere l'arrivo di un figlio, potrebbe essere che comunque ti cambia la vita, potrebbe essere l'arrivo di un cane, che comunque ti cambia la vita. Sempre di amore si parla.
0: Certo, ecco, tu quando scrivi cerchi di spiegarle le emozioni oppure preferisci semplicemente farle sentire?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che a me piace molto farle sentire melodicamente. È una cosa che mi piace tantissimo nella musica, è l'armonia e la melodia. E quindi cercare di comunicare con degli accordi o con delle note, cercare di attrarre questa nostra energia che abbiamo dentro, è una cosa che mi piace molto. Poi è chiaro che le parole fanno tante volte la differenza.
0: Certo.
1: Però messe tutte e due le cose insieme si può avere una bella combo.
0: Ecco, in questo brano c'è anche la partecipazione di Oliver. Come nasce questa vostra collaborazione e che cosa cercavi poi nella sua voce?
1: Allora, la realtà è che Oliver mise questo pezzo online e io da lì ai tempi già iniziavo a trovare questi ragazzi in giro per il web, che sono veramente di un talento eccezionale. Lui mise questa versione molto grezza, molto demo, si chiamava Love puntato. E allora io lo contattai, però gli mancava, diciamo che gli mancava sotto, come si suol dire, un po' la pancia. Allora lo contattai e da quel momento io gli proposi una mia versione che era simile a questa, ma era ancora demo. Lui cambiò alcune cose del testo e da lì in poi venne fuori, poi insieme abbiamo composto questa cosa che veramente a me piace tantissimo.
0: Sì, è un pezzo veramente molto molto interessante. Synth pop, electro funk, poi danno a questa canzone anche un'atmosfera che è sicuramente molto luminosa. Mi pare di capire che per te è importante moltissimo il suono, no? E che il suono restituisca anche fisicamente poi quella che è l'emozione raccontata dalla canzone.
1: Sì, assolutamente. Per me il suono comunque deve dare anche un ritmo a quello che è il cantato sopra, e gli deve dare comunque, le due cose si devono sposare molto bene. Il fatto che Oliver abbia cantato questo brano in questa maniera sotto, infatti la sua demo non era proprio così, la sua demo era completamente diversa, molto più lenta, molto meno synth pop. Io ho cercato di dargli un po', diciamo, quel tocco un po' più moderno, chiamiamolo così, che poi è stato semi modificato nel corso di questo anno e mezzo in cui era sempre nell'artist. Piano piano lo ritiravo fuori e quindi cercavo di far seguire il brano e cercare di tenerlo un po' a passo con i suoni che si sono evoluti in questo anno, anche se poi fortunatamente cerco sempre di dargli una mia impronta, che potrebbe essere anche differente da quello che sto andando adesso. Per esempio adesso va l'afro house, sì. E io ho cercato invece di andare completamente, uscire proprio, andare dall'altra parte. Perché mi piaceva un po' di più questo mondo.
0: Tu arrivi da una lunga esperienza nel clubbing, nella musica elettronica, poi hai anche costruito un progetto nel quale sei diventato anche storyteller. Ecco, hai sentito che forse produrre musica non ti bastava più e avevi bisogno anche di raccontare in un altro modo?
1: Sì, assolutamente. Avevo tante cose, ancora tuttora tante cose da dire sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista della parola, della musica, di tutto quello che coinvolge una parte artistica, e quindi mi piace proprio raccontare. Io non sono uno molto che va davanti al microfono, io e il microfono siamo un po', non dico nemici, ma insomma ho un po' di allergia, però preferisco comunicare in altri modi e far parlare o cantare chi ha più talento, però mi piace anche a me comunicare, certo, in questo modo.
0: Nei tuoi lavori tornano spesso le relazioni e le connessioni umane, e per questo voglio farti questa domanda. In questo mondo, in un mondo sempre più digitale, secondo te stiamo diventando più connessi oppure siamo più soli?
1: Oh, siamo assolutamente più soli, con me sfondi una porta aperta. Per me questo mondo è affascinante da un lato, però bisogna saperlo prendere. Certo. È molto pericoloso il mondo che in cui stiamo vivendo e stiamo andando a vivere. Questa tecnologia, l'intelligenza artificiale che ormai fa tutto lei, è una cosa che ci lascia completamente isolati da quello che erano le attività di una volta, la parte più sociale di una volta. Adesso ormai parliamo con l'intelligenza artificiale, ci facciamo curare anche da lei, quindi è una cosa veramente pazzesca. Secondo me siamo veramente ancora più orientati verso la solitudine, e questa cosa non è bella, secondo.
0: Certo. Assolutamente, sono d'accordo con te. Da Talk It Out fino a Love ci sono anche altri singoli, no? Queste canzoni le possiamo considerare quasi come capitoli differenti, però dello stesso racconto?
1: Sì, assolutamente. È come un libro. Ogni capitolo ha il suo inizio e la sua fine. E quindi ogni brano ha un comune denominatore, che comunque si parla di un'emozione, che potrebbe essere qualsiasi cosa di bello, un'emozione bella, e però sotto ha, diciamo, che tiene sempre cerchiamo di far tenere sempre un arrangiamento che possa essere comunque non totalmente struggente,
0: mettiamola così. Ecco, poco fa abbiamo parlato di questo mondo dove gli automatismi ormai sono all'ennesima potenza, e volevo chiederti quanto è difficile nell'elettronica trovare l'equilibrio tra quella che può essere una produzione molto curata tecnicamente e magari quella piccola imperfezione che rende poi una canzone umana.
1: Allora, l'imperfezione viene in maniera, tra virgolette, passami il termine, casuale. È quell'imperfezione che ti viene all'inizio e che poi non tocchi più. E tu dici: bellissimo, basta, non va più, mai più toccato. Però non è perfetto, lascialo così. Certo. Succede spesso negli studi di registrazione, quella è quell'imperfezione che, se la intuisci, allora poi la devi lasciare così com'è, perché vuol dire che è vincente, anche perché poi se la vai a toccare, più la tocchi e più la peggiori. Quindi bisogna lasciarla, perché è l'istinto che ti dà quell'imperfezione, poi tutto il resto, certo, ci puoi lavorare, ma meno lo tocchi, a volte l'istinto è meglio, è, non ti tradisce mai.
0: Beh, quella è l'imperfezione costruttiva, no? Che ci fa distinguere, esatto, poi un brano fatto da un mestiere, da uno che fa il mestiere, e che si differenzia da quei brani che vengono generati dalla intelligenza artificiale, no?
1: Che sono perfetti.
0: Che sono troppo perfetti.
1: Non c'è l'umano dietro, non c'è quella sensazione umana dietro, quell'istinto umano, e si sente, perché poi alla fine, bene o male, girando e ascoltando, sono un po' tutti uguali. Tu senti subito che è generato, sì, dall'intelligenza.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopo questo singolo, sei pronto per altri singoli, oppure stai pensando di racchiudere tutto in qualche cosa di più grande?
1: No, arriveranno altri singoli, il prossimo By My Side, ci stiamo ancora lavorando, manca ancora in By My Side quella imperfezione.
0: Ecco, quindi stiamo aspettando quella.
1: Sì, sono un po' fermo perché sto aspettando quell'imperfezione che mi verrà sicuramente in piena notte, quando accendi i fari e dici eccola! Allora lì mi alzo, mi sveglio e sto sveglio poi. Perché sennò me la dimentico, quindi l'età inizia a avanzare, cioè, è meglio che la metti su studio.
0: Non dirmi questo, altrimenti io vado in pensione.
1: No.
0: Voglio chiudere, Cami, con una domanda personale. Cami crede ancora nell'amore capace di arrivare senza preavviso, quella che arriva proprio come una botta, come un fulmine, e scombinare poi completamente i programmi?
1: Sì, assolutamente sì, e lo posso dire perché lo vivo sulla mia pelle, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi sì, assolutamente sì. È una cosa, è un calcio nello stomaco, un calcio buono ovviamente nello stomaco, che però ti cambia completamente. Noi siamo in grado di adattarci benissimo al cambiamento, perché l'uomo lo sa fare benissimo, e una volta che ti abitui al cambiamento capisci che è meglio.
0: Eh sì, e ci fa ricordare anche che siamo ancora umani, e questo credo che sia importante.
1: Bravo, concordo.
0: Ecco, qualche volta basta una persona, e ciò che fino al giorno prima sembrava normale, improvvisamente tutto cambia colore, ed è proprio quell'istante che Cami ha cercato di trasformare in musica, esatto, anche con questo brano.
1: Noi diciamo che siamo vivi perché proviamo emozioni, che cosa che la macchina non è in grado di provare.
0: Assolutamente.
1: Quella cosa che ci differenzia tra noi e le macchine sono le emozioni.
0: Esatto.
1: Quindi cerchiamo di tenercele strette.
0: Assolutamente sì, d'accordissimo. Grazie, Cami, per essere stato
1: grazie
0: ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Alla
1: grazie
0: prossima. Ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Sai che tutto questo è uno schifo. Che siamo qui a correre sopra un terreno nemico. E mai non ti ho mai detto che ti amo. Ed ora che non ci sei, riesco soltanto a cantarlo. E adesso come mi muovo, mi guardo e rifletto.

0: Bene, con il nostro secondo incontro cambia completamente l'atmosfera. E anche questo è un ritorno con noi Daniel D'Agrezio con il suo ultimo singolo, Se sei casa, estratto dal concept album Le mie cinque fasi. Qui il dolore comincia a lasciare spazio alla lucidità, non ci si domanda più soltanto cosa abbiamo perso, ma anche cosa avremmo potuto fare diversamente. Ed è forse proprio questo uno dei momenti più difficili dopo la fine di una storia, riconoscere anche le proprie responsabilità. E noi diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie mille.
0: Ciao. Se sei casa, Daniel, questo abbiamo detto è il titolo del bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato. Ecco, sbagliamo se diamo un significato a questa casa, no? La consideriamo un po' una persona, può essere così?
1: Sì, certo. Sì, è proprio quello il senso. Cioè, una persona che è a casa significa una persona col quale puoi costruire qualcosa, ecco. Mm-hmm. Quindi che diventa anche un porto sicuro e non sempre le persone che magari passano nella nostra vita e magari si rivelano pietre miliari che ci aiutano a fare trasformazioni enormi, eccetera, magari possono anche intraprendere quel ruolo, ecco.
0: Certo.
1: A ricoprire quel ruolo.
0: Questa canzone arriva proprio nel momento in cui il dolore non è più soltanto qualcosa da subire, ma diventa a un certo punto qualcosa da osservare. Quanto è difficile, Daniel, raggiungere però questa lucidità?
1: È difficile, però non saprei neanche dire quanto, perché non so quanto sia una questione di volontà personale. Mm-hmm. o a volte un po' alcune situazioni si incastrano e ti ci ritrovi,
0: certo,
1: come dire, di botto per qualche motivo il tuo cervello inizia a valutare una cosa da un'altra prospettiva. Sicuramente è il momento in cui è il momento non facile, perché devi mettere un po' da parte l'ego.
0: Certo.
1: In cui dici ok, vabbè, tutte queste colpe che do all'altro, io non mi sento capito, bla bla bla, ok, ma tu da parte tua potevi fare diversamente. E allora inizia tutta, come dire, a fare una sorta di rewatch di tutto ciò che hai vissuto. Certo. Provando a guardarla da un altro punto di vista.
0: Beh sì, c'è proprio una frase molto forte nel tuo racconto, no? Che è proprio quello che dicevamo: smette di chiedersi cosa abbiamo perso e poi iniziarsi invece a domandarci cosa avremmo potuto fare diversamente, no? E quindi possiamo sottolinearlo questo come il passaggio più importante, forse anche più doloroso della canzone.
1: Eh sì, perché da quel momento in poi, e con in poi intendo dire per il resto della vita, comunque per il resto dei tempi, cioè io tutto oggi mi porto dietro. Da quel momento in poi viene sbloccato un nuovo pensiero che è anche colpa mia come è andata. Quindi inizi comunque, non dico a flagellarti o a vivere tutta la vita con la colpa addosso, però con la consapevolezza che hai avuto l'occasione, come dire, di gestire le cose in maniera diversa, però non necessariamente per cattiveria, magari la versione di te di quel momento non era in grado di capire certe cose. Certo. te l'ha lasciata sfuggire, quindi devi anche fare pace un po' con il te che quel tempo non sapeva in che altro modo agire, e non è semplice.
0: Assolutamente.
1: Perché a volte te la prendi proprio con te.
0: Assolutamente. Ma scrivere questa canzone ha significato anche assumerti delle responsabilità personali?
1: Sì. Cioè, sì, anche se assumersele, cioè, alla fine significa in casi come questo esserne consapevoli. Perché non sono, cioè non è come dire, che ne so, mi assumo la responsabilità, ho capito di aver truffato una persona, allora la risarcisco, capito? Cioè in questo caso ti rendi conto, ti assumi delle responsabilità di cose che ormai hai fatto,
0: certo.
1: Che ormai hai lasciato andare sto treno, e sì, vabbè, magari provi a riparare qualcosina, però allo stesso tempo, quando ti assumi veramente le responsabilità, capisci anche che non puoi pretendere che dall'altra parte il chiedere scusa o dire ho capito che debba per forza portare a un ristabilimento di qualcosa, cioè non lo puoi pretendere, punto.
0: Certo. Se sei casa, come abbiamo detto, è l'ultimo estratto dal concept album Le mie cinque fasi.
1: Sì.
0: Ecco, quali sono queste cinque fasi e in quale punto del percorso si colloca questa canzone?
1: Allora, le cinque fasi le cinque fasi sono quelle famose del lutto, che sono la negazione, la negazione, la rabbia, la negoziazione, poi c'è l'accettazione che è l'ultima, e la depressione, stavo dimenticando, quindi sono queste. Lungi dall'essere fasi che si attraversano in maniera ordinata, questa se sei casa si colloca tra la depressione, tra la fine della depressione e l'inizio dell'accettazione. Infatti quella dopo poi sarà l'accettazione, e poi da quella dopo in poi dell'accettazione, insomma, avranno tutti anche uno stile, un modo di comunicare, di vedere le cose diverso.
0: Mi interessa molto anche la costruzione musicale di questo brano, no? Si parte da piano e voce, e progressivamente entrano pop ed elettronica, fino poi c'è a questa chiusura improvvisa che lascia in qualche modo la domanda sospesa. Perché hai scelto di non concedere all'ascoltatore una vera conclusione, no? L'ha lasciata un po' in sospesa la cosa.
1: Sì, allora in realtà non è che non è una... Allora, rimane sospesa la domanda perché non c'è una risposta, e fin qua ci siamo. Però non ho lasciato una conclusione, è che ho voluto dare una conclusione veramente un po' spaesante, perché adesso in radio, finita la canzone, è partito il jingle, eccetera. Certo. Però quando l'ascolti dall'album, parti da un forte forte e non ti aspetti normalmente ti aspetti che il suono si sgonfi, rimanga al piano, invece lì ti lascia di male.
0: Sì, ti lascia di stucco, lo stavi dicendo, è così infatti.
1: In realtà la conclusione è così perché è così che ti lascia quella consapevolezza di cui parla la canzone.
0: Certo.
1: Cioè, quando capisci quella roba ci rimani male, ci rimani di stucco. Quindi sì, a livello di testo la domanda rimane sospesa, ma a livello musicale. Doveva essere proprio una sberla.
0: Ecco, ecco. La tua esperienza è molto più ampia, 350 repliche dal vivo, direzione artistica, produzioni, musiche per una serie animata di Enzo Dalò e collaborazione anche con Giorgio Vanni e il suo team. Ecco, tutto questo che cosa porta al tuo essere autore? Sei diventato più tecnico, più istintivo? Oppure magari non c'entra niente?
1: No, allora sono diventato più istintivo, o meglio, ho mischiato un po' le cose, cioè ho capito come la tecnica può valorizzare l'istinto. A questo album è forse il primo dei miei lavori nato in maniera più istintuale, si dice, non so,
2: istintivo. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

vie.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Hey, Tommy, it's tough.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Torino Free Time.

0: Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Torino Free Time, ragazzi. Torino Free Time, la squadra è sempre la stessa degli scorsi due episodi e siamo qui, arrivati al terzo. Sembra ieri che abbiamo iniziato, ci siamo al terzo episodio.
1: Esatto.
0: Stiamo volando, ragazzi.
1: No, passa volando. Passa troppo in fretta.
0: È bellissimo. Io più tempo passa, più mi rendo conto che ci stiamo divertendo troppo.
1: No, non può finire questa
0: stagione.
1: Non deve finire.
0: Deve essere sempre un susseguirsi di puntate, di racconti, di storie.
1: Esatto.
0: Siamo sempre pronti all'avventura. Qui ci siamo sempre al solito Enzo
1: e Giulia.
0: E poi il nostro Chris Nolan.
2: Oggi Chris. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, poi sta andando veramente bene. Cioè ragazzi, mi arrivano dei feedback ogni settimana, sempre di più. Sempre più fan,
0: sempre più storie.
1: E sai perché? Perché noi siamo full gas.
0: siamo full gas, ragazzi. Giulia esatto. Si è masterizzata il mio termine, ragazzi.
1: Ho dovuto dirlo.
2: Ormai Enzo è riuscito anche a contaminare Giulia, poverina. Ormai Giulia fa tutto il tempo di
0: Vito,
2: full gas.
0: Esatto. Vito ci sta provando a farglielo togliere, ma ormai è un'abitudine presa. Quando il gas ti prende. Non puoi lasciarla andare.
1: Esatto, prima o poi ci togli i microfoni, non ci fa più parlare se diciamo queste cose.
0: Si mette a fare la trasmissione da solo.
1: Esatto. Piuttosto che sentire full gas.
0: Capito. Vabbè, perché noi la gasiamo sempre.
2: Bravo Enzo. Bravi ragazzi.
1: Va bene, vediamo se sei anche tu full gas con la nostra domanda, quindi il nostro quiz.
2: Eccolo.
1: Allora, oggi abbiamo una domanda di nuovo abbastanza interessante, non sulla storia.
0: È domanda, io direi più quiz.
1: Se glielo facciamo andare 50 volte. Allora.
0: Il quiz.
2: Basta Enzo.
1: Non possiamo iniziare.
2: Per favore, dai, un po' di serietà adesso, dai. Ragazzi, un po' di serietà.
1: Queste domande sono domande importanti di cultura generale, attenzione. Allora, voi sapete, visto che siete ormai qua da Torino un po' di anni, che cos'è la bagna cauda?
0: Dai, sì.
2: Più o meno.
1: Ma non l'avete mai assaggiata, però?
2: Io no, sincero, mai.
0: No, neanche io. No. Diciamo che non è che ne abbia troppa voglia, in realtà.
1: Beh, non sapete cosa vi perdete. Non
0: Davvero?
1: Sapete. A me piace molto, però è la mia nonna siciliana, in realtà, che la fa.
0: Il paradosso. Il paradosso.
1: Esatto. Quindi non so se sia fedelissima.
0: Però la bagna cauda della nonna siciliana...
2: È un bene.
0: Siccome la nonna... le nonne siciliane come cucinano qui?
2: Troppo bene.
1: Quindi
2: tu passi
1: quello.
2: Da una domenica che la nonna ti fa la bagna cauda, all'altra domenica ti fa il couscous.
1: Esatto, praticamente. Quindi.
2: La nonna
1: è un bel
2: ti
1: mix.
2: Vorremmo.
0: Madonna, magari io.
1: Va bene, allora, quindi questa bagna cauda, se non l'avete assaggiata, questa domanda è perfetta, perché io lo so che voi sapete che c'è un quintale di aglio, ma non sapete gli altri ingredienti.
2: Assolutamente
0: no. Perché altri ingredienti oltre l'aglio?
2: Anche perché in cucina, almeno io, ci sono un disastro, ragazzi. Guarda. Quindi non so se gli ascoltatori lo sanno.
0: Vito ha mangiato a casa mia e diciamo che l'ultima volta stava prendendo fuoco.
2: Anche Enzo è un disastro in cucina.
1: Perfetto, io pure.
2: Per chi non ama il piccante, perché Enzo ama tantissimo il piccante e il peperoncino.
1: Ai. Non faremo mai un pranzo insieme, l'abbiamo capito. Va bene, se vogliamo sopravvivere. Allora, quindi la mia domanda sulla bagna cauda è: ok, l'aglio, ma qual è l'argomento, l'ingrediente inaspettato? Allora, vi do delle opzioni. Dico, ve le do perché secondo me anche tu non lo sai, Enzo. Allora, le opzioni sono le acciughe, i funghi, il limone, il miele.
2: Bella domanda. Cioè, questo è difficile.
0: Cioè, sono difficissimo.
2: Io
0: guardo te, cioè, però. Sono il panico,
2: ragazzi,
0: io per te.
2: Cioè, le domande mie erano facilissime. Cioè, quest'anno, ragazzi, toste.
0: Perché con noi si alza il livello.
2: Si alza l'asticella. Allora, come al solito, ho tutto l'episodio per pensarci, giusto?
1: Sì. Lo riprendiamo poi alla fine.
2: Va
1: quindi
2: bene, dai, allora ci penso.
1: Non
2: ci
1: cercare
2: penso.
1: Su internet, mi
2: no,
1: raccomando.
2: No.
1: Va bene, allora noi possiamo lanciare la primissima canzone, che è
0: The Less I Know, The Better.

0: E questi erano i temi in pala.
1: Eh già.
0: Allora forse è meglio farlo scegliere più spesso a video, fargliela azzeccare più spesso sto quiz.
1: Sì.
0: Se fa scelte così.
2: Bravo.
0: Se fa scelte così, magari. Se la merita la prima.
1: Dobbiamo dargli qualche aiutino, dai.
0: Dai, proviamo ad aiutarlo un po'. Ogni tanto. Forse ci vuole.
1: Vediamo con questo quiz di oggi.
0: Di oggi l'ho messo in difficoltà di nuovo.
2: Esatto. Vediamo cosa esce.
0: Settimana scorsa ci ho provato, ma. È incredibile, ha beccato il giusto monte in cui c'era il faro, una cosa allucinante.
2: Ancora me lo ricordo, Colle della Maddalena. Ancora me lo ricordo.
0: Ti è rimasto impresso,
2: guarda.
0: Da una settimana che penso sto Colle della Maddalena, a momenti lo va a visitare.
2: Esatto. Vabbè, di cosa si parla oggi, ragazzi?
0: Adesso, ragazzi, si rinizia come sempre da Senza Popcorn.
1: È la mia preferita.
0: La nostra rubrica in cui andiamo a analizzare appunto i nostri film che ci sono al cinema per ora. O anche comunque film passati, presenti. In questo momento andiamo a parlare di un film uscito l'1 ottobre.
1: Ah, fresco anche
0: fresco,
1: questo.
0: Fresco. E adesso in realtà faccio un po' un tuffo nei topic della nostra Giulia.
1: Un altro crossover.
0: Perché oggi appunto il film che andremo a spiegare, comunque a narrare, è un film che, a consigliare soprattutto, è un film che è tratto da un libro.
1: Wow. No, mi piace,
0: eh sì,
1: mi piace.
0: Oggi faccio un salto dall'altro lato del microfono. Mi metto nei panni di Giulia e andiamo a parlare del libro di

0: Anne Hathaway e Dakota Johnson.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Già io solo per i due nomi sono già al cinema, ho comprato i biglietti.
1: Ma io lo so che te, Vito, siete già al cinema. Io già li vedo.
0: Sì, abbiamo preso assieme ieri.
1: Vedi. Io conosco i miei polli. Sì, sì.
0: Abbiamo staccato i biglietti perché è un film che...
2: Ma perché la trama è stupenda.
0: Sì, no, chiaramente.
1: Certo.
0: È la trama che fa la differenza, non le attrici. Anche le attrici, chiaramente. Dobbiamo essere sinceri, ragazzi. Noi in radio, solo sincerità. Diciamo le cose per come stanno.
1: Sono comunque due attrici di altissimo livello,
0: esatto,
1: al di là di
0: fortissime,
1: tutto,
0: fortissime, attrici fortissime, anche bellissime. Comunque, a parte tutto, a parte tutto, è giusto parlare appunto di cosa narra, di cosa tratta. Cioè, in questo film, come appunto nel libro, si parla di una storia un po' atipica. Un racconto che inizia in una maniera molto tranquilla. Abbiamo la Dakota Johnson, che è una scrittrice abbastanza emergente, che non è riuscita ancora a emergere, e viene assunta appunto da questa ex scrittrice, o comunque da questa scrittrice che ha avuto un incidente, poverina, Anne Hathaway, per completargli l'autobiografia. E lei, per far ciò, deve andare a vivere a casa di Anne Hathaway, col marito pure. E la situazione diventa un po' particolare. Cioè, abbiamo una sorta di thriller un po' immersivo, diciamo, una cosa che diventa un po' spaventosa, perché c'è qualcosa di particolare dentro questa storia.
1: Ok, mi hai incuriosito, va bene, mi hai convinto.
0: Qualcosa di particolare dentro questa storia. E infatti, se ci vogliamo mettere nei panni della nostra scrittrice, non la scrittrice effettiva, la scrittrice del film, e chiaramente ha preso quello che arrivava, perché in quel momento era un momento della vita che aveva difficoltà a trovare da scrivere. E niente, per questo film vi consigliamo le sale del Luci al Lingotto,
1: certo.
0: Anche le sale del The Space e del Cityplex, tra gli altri cinema chiaramente che lo espongono. E come la nostra scrittrice nel film ha preso quello che arrivava, noi andiamo con What Goes Around Comes Around di Justin Timberlake.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Justin Timberlake. Io sono super fan, posso dirvelo.
1: Vabbè, ma io metto solo hit, ragazzi.
0: Quello è vero, quello è vero. Però Justin Timberlake, ragazzi, la mia infanzia, posso dirlo.
1: Infanzia anche presente, però.
0: T'ho sentita, non volevo dirlo.
1: Ho visto che ce l'avevi in cuffia poco fa.
0: Mi hai sgamata, mannaggia. Va bene, allora, continuiamo con le nostre rubriche. Si parla di nuovo di libri, libri più libri.
1: Sempre libri, ragazzi.
0: Sempre libri.
1: Siamo
0: sempre
1: studenti,
0: libri.
1: Siamo lettori, è giusto così.
0: Esatto, però non siamo mai scontati.
1: Mai.
0: Quindi... Mai. Vi porto in un evento meraviglioso.
1: Non vedo l'ora, non vedo
0: l'ora. Io sono gasatissima. Full gas.
1: Full gas.
0: Allora, questo evento si chiama Reading Rhythms.
1: Ok.
0: Ed è un evento internazionale che è arrivato in Italia. Vi devo fare un po' di backstory di questo evento perché è qualcosa di folle.
1: Raccontacela,
0: allora,
1: vai.
0: Questo evento, intanto, diamo qualche info, e sarà domenica 18 ottobre dalle 17 alle 19.30 al Vanchiglia Campus e Hotel. Così sapete già dove trovarlo. Però la cosa interessante è che questo evento in realtà è nato negli Stati Uniti, precisamente a Brooklyn, New York.
1: Ok. Quindi...
0: già.
1: Dall'altro lato del globo gli porto sempre io,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Esatto, anche io questa volta faccio un attimo il giro del globo. Però, cioè, intanto capite l'entità dell'evento che arriva comunque da fuori, insomma, non è scontato. E questo progetto nasce nel giugno del 2023, in realtà da quattro amici che hanno un'esigenza, che è quella di socializzare, ma trovare anche il tempo per leggere, cioè mettere insieme queste due cose, perché giustamente uno dice, mentre leggo non è che parlo, di
1: è
0: solito,
1: certo,
0: no?
1: È certo.
0: E quindi loro avevano questa esigenza e nasce questo, questo reading party, in realtà, su un rooftop di Brooklyn con appena 10 persone. Questo è il primissimo evento.
1: Intimo.
0: Bellissimo.
1: Un evento intimo, bellissimo, con rooftop di Brooklyn, diciamo che è una bella vista.
0: È un'altra cosa, però diciamo che la versione di Torino non sarà da meno.
1: Non credo proprio, non credo proprio. Qua a Torino ci abbiamo tante belle cose da vedere.
0: Quindi, allora, per darvi un attimo di contesto, questo è un reading party. Precisano proprio gli autori di questo evento che non è un book club. Qual è la differenza? Nel book club si decide un libro e si dà del tempo, magari un mese, di solito due mesi, insomma, dipende anche dalla lunghezza del libro, e si dà questo tempo per leggere tutti quanti lo stesso libro. Dopodiché ci si incontra e si parla dello stesso libro che si è letto nel mese passato.
1: Mentre in questo caso è tipo leggere assieme?
0: Esatto, il concept è praticamente quello, per cui anche in questo caso, per questo evento, gli autori ci dicono portate il libro che volete, quello che state leggendo, quello che volete iniziare, vedete voi, portate il libro che volete.
1: È bello così.
0: È
1: bellissimo. C'è libertà di scelta sostanzialmente.
0: Assolutamente, e anche secondo me nasce uno scambio anche vario, perché oltre a leggere insieme ovviamente ci sono dei momenti di confronto sia uno a uno sia anche di gruppo, quindi è bellissima questa cosa, si alternano momenti di lettura in compagnia in questo locale bellissimo e poi anche momenti di confronto.
1: Spettacolo.
0: È uno spettacolo, è veramente spettacolo. Uno spettacolo. Oltretutto costa 10 euro, quindi diciamo che anche
1: abbastanza economico, abbordabile.
0: Esatto, cioè, diciamo che per l'entità di questo evento io 10 euro ce li spendiamo. Quindi niente, questi sono i reading party super famosi di questo periodo. Ne fanno tanti anche a Torino, anche banalmente al parco. Quindi ve li segnalerò se ce ne saranno di nuovi, perché sono stupendi.
1: E noi saremo subito pronti ad andare.
0: Assolutamente, soprattutto tu e Vito. Ci vedo al Valentino.
1: Noi siamo già là, ragazzi. Ci abbiamo certo. Preso già l'autobus, ma stiamo salendo.
0: esatto. Va bene, comunque, dopo avervi consigliato questo bellissimo evento, che tra l'altro sarà poi parte della mia tesi, credo, perché
1: ci sta.
0: Qua è proprio l'emblema della solitudine condivisa.
1: È perfetto.
0: Sì, perfetto. Sì, sì. Però allora vi annunciamo, visto che in questo evento si parla di libri, che è la passione di molti, allora noi il prossimo brano abbiamo proprio scelto Talk About the Passion dei REM.

0: E rieccoci qua, dopo Irem, che abbiamo sentito questa bellissima canzone che parlava di passione.
1: Eh sì.
0: Adesso entriamo in una nuova visione. Cioè, io vi porto sempre a fare dei viaggetti.
1: Ah.
0: Ok, restiamo chiaramente in Italia
1: okay.
0: per questo viaggio, quindi non andiamo fuori. Entriamo nella rubrica polvere e vinili.
1: Bella, okay. Vediamo
0: la
1: oggi
0: rubrica polvere e vinili. Vediamo cosa spolveriamo.
1: Esatto.
0: Cosa
1: esatto.
0: vi faccio spolverare. Adesso non andiamo ancora più vicino della volta scorsa. La volta scorsa non siamo andati lontani. Eravamo negli anni 90.
1: Esatto.
0: Abbastanza vicini.
1: Spolveriamo quest'oggi, poco oggi.
0: Spolveriamo pochi, quasi pochissimo. Cioè quasi,
1: okay.
0: quasi come se non lo sentissimo. Noi studenti consideriamo che eravamo proprio ancora giovincelli. Cioè non eravamo proprio bambini.
1: Ok.
0: Eravamo magari medie. Elementari.
1: Quindi anni 2000.
2: Adolescenti
0: un po',
2: si dice.
0: Un po' di più. Sì, effettivamente hai ragione. Hai ragione. Però non tutti, perché c'è chi era elementari. Quelli sono ragazzini, non so, adolescenti, sono ancora più piccolini.
2: Certo, certo.
0: Giusto.
2: Ma di chi si parla? Non...
0: Si parla, allora si parla. Giusto, sto sbarionando un po' troppo. Praticamente si parla di un artista che è forse uno dei primissimi artisti che è partito dal social. Ok.
1: Ok.
0: Quindi si parla chiaramente in epoca social, quindi siamo late 2010, quindi
1: okay,
0: abbastanza okay, inoltrato.
1: Chiaro.
0: E sostanzialmente si parla di quest'artista partendo dall'idea che prima social non erano tutti i balletti, musichetta, quindi le canzoni non andavano in voga così come vanno oggi, che magari con un balletto virale la canzone spopola. Quest'artista è partito anche lui dai social, ma in una maniera totalmente diversa.
1: Certo, negli anni 2000, insomma.
0: Siamo 2015 in realtà.
1: 2015, vabbè,
0: sono più precisi, siamo nel 2015, forse
1: vabbè.
0: Sono stato poco indicativo io. E praticamente quest'artista, cioè si parla di quando eravamo ragazzini, e io mi ricordo, ancora ricordo nitido, di queste clip di storie d'amore, clip romantiche che giravano con questa sua questa canzone di sottofondo, e tu dici, ma questa canzone è proprio bella, ma chi è questo che la canta? Cioè, non la conoscevo, non l'avevo mai sentito. La prima volta che lo sentivo era proprio così, tramite appunto i social.
1: Ma quindi questo potrebbe essere un altro consiglio date, visto che c'è un po' di romanticismo.
0: Ci sta, un bel
1: consiglio. Possiamo farlo rientrare in
0: ci
1: questa
0: può stare,
1: rubrica?
0: Ci può stare il consiglio date. Magari ci metti la storiella con la canzone sottofondo a ricordare i vecchi tempi. Come
1: e voilà.
0: E siamo al top. Siamo.
1: Enzo è pronto per questo date.
0: Sono pronto per il date.
1: Prontissimo.
0: Prontissimo.
2: Si vede che è carico. È full
0: sono
2: gas.
0: Full gas. Sono full gas. E niente ragazzi, quindi... Non so se ci siete arrivati, comunque il tono della sinfonia, della melodia, era un tono molto calmo, dolce e un po' particolare sotto, ok? E si parla di Mr. Rain.
1: Ah.
0: Mr. Rain è uscito, questo grande artista, perché torna a Torino. Torna a Torino al Teatro Colosseo.
1: Eh beh,
0: bella
1: location.
0: Bella location, grande
1: sì.
0: location. Il 19 ottobre viene a suonare qua. Viene a suonare qua a Torino. E per l'appunto, chiaramente sono ancora lì disponibili i biglietti.
1: Bene,
0: andare
1: bene,
0: sul
1: bene.
0: Sito, sul sito del Teatro Colosseo, che c'è chiaramente il link anche in descrizione al nostro post, alla nostra pubblicazione di Spotify. E appunto, ragazzi, quello che mi piace proporvi, appunto, è la canzone con cui io e molti di noi, Generation Z, credo, abbiamo,
1: sì,
0: con cui l'abbiamo scoperto, che è Carry On di Mr. Rain.

Oggi non so chi sono, ieri nemmeno. Tra tutte le persone solo tu mi conosci davvero. Quanto è difficile riuscire a camminare senza farsi male quando sulle spalle un mondo intero. Voglio 24 ore ma tu non chiedermi il perché. 21 delle quali sai ti porterei con me. Un'ora con gli amici, un'ora con i miei cari, un'ora

dimenticare. È come mettersi le mani sopra gli occhi e fingere di non guardare. Sarebbe come strapparmi il cuore dal petto, chiuderlo dentro un cassetto e buttare via la chiave. Sorridimi come sai fare tu, non c'è nessuno, le cose.

0: Eccoci dopo Mr. Rain con questa grandissima hit. Non l'ascoltavo da credo 20 anni.
1: Probabilmente ancora 20 anni fa non c'era, però sì, comunque più o meno siamo lì.
0: In effetti. Va bene, allora con questa grande hit proseguiamo nelle nostre rubriche. Ora passiamo a Regola d'arte.
1: Ok.
0: Parliamo nuovamente di arte. Questa volta credo che i nostri colleghi designer saranno molto interessati a questa proposta.
1: Vediamo colleghi. Di che parliamo qui in giù.
0: I miei colleghi saranno molto contenti di sapere che quest'anno a Torino ospitiamo l'11ª edizione dei Graphic Days, come sempre d'altronde, perché sono comunque nati qua, Studio Quattro Linee, però insomma quest'anno nuova edizione incredibile.
1: Bello, ma di che si parla di Planet Graphic Days?
0: Infatti, io so che a voi lo devo dire perché gli ingegneri
1: non siamo preparati.
0: Esatto.
1: No.
0: Allora, intanto vi dico, questa edizione sarà dal 15 al 25 di ottobre presso i cantieri Gruppo Building di via Banfo 43 e 16 in Barriera di Milano.
1: Ok.
0: Quindi segnate tutte le informazioni ed è fondamentalmente un festival dedicato al visual design.
1: Bello.
0: Vi dico di più, perché in realtà non è solamente una mostra, un'esposizione, ma anche qua, di nuovo, torniamo in workshop, quindi mettere le mani in pasta un po' in queste cose.
1: È la passione di Giulia, il workshop.
0: È la mia passione, sì. Ma perché è molto più bello, cioè, per carità, nulla toglierà le mostre che sono bellissime, però ogni tanto ci sta anche sperimentare, ma anche per noi non esperti, cioè
1: sì,
0: non bisogna essere designer.
1: Fare arte è sempre bello.
0: Esatto, quindi anche così, per provare qualcosa di nuovo, Graphic Days. Quindi abbiamo 16 mostre, workshop, talk, incontri, performance, DJ set, la qualunque.
1: Ma che spettacolo, quindi pure è perfetto per le famiglie questo?
0: Volendo sì, assolutamente, ci sono delle attività veramente aperte per tutti, quindi potete andare con chiunque, letteralmente.
1: È un date anche lì?
0: Non so quanto sia romantico, però magari per due designer...
1: due designer
0: può funzionare.
1: Esatto, secondo me è perfetto.
0: Quindi questo date invece è per me.
1: Per te.
0: Perfetto,
1: per te.
0: L'abbiamo trovato anche per me. Allora, vi consiglio anche un paio di mostre, di eventi che mi hanno un attimo colpita, che sono ad esempio l'umanesimo dei dati. Che questo secondo me, perché ve la nomino? Perché secondo me anche gli ingegneri potrebbero un attimo trovarsi, perché questa è dedicata al Data Humanism di Giorgia Lupi.
1: Okay,
0: che è una mostra, infatti.
1: Stai guardando, scusa.
0: Esatto. È una mostra sui dati e i numeri, come questi possono diventare un linguaggio visivo più empatico. Quindi un po' meno numeri, un po' più, no? Connessione con le persone.
1: Quindi perfetto, quindi è un modo per interagire con gli altri pure, diciamo.
0: Esatto, okay. Volendo sì. Quindi questo mi sembrava interessante anche per i nostri colleghi ingegneri. E poi abbiamo, diciamo anche dal titolo un po' simile, quindi magari ve lo ricordate più facilmente, c'è anche More Than Human, che invece parte da una domanda molto molto molto interessante, che ovviamente è diverso da quello che vi ho raccontato precedentemente, che è: cosa succederebbe se smettessimo di progettare mettendo sempre l'essere umano al centro? Allora, non so se voi lo sapete, ma i designer che mi ascoltano sicuramente lo sanno, uno degli approcci più attuali, più usati, è quello del human-centered design.
1: Okay.
0: Quindi mettere l'uomo al centro, questo è quello che ci dice il Politecnico.
1: Quindi una visione ecocentrica, tipo, come si suol dire?
0: Ma più che altro i progetti che devono essere fatti a misura d'uomo, perfetti per loro, ok? E quindi in qua si vuole un attimo ribaltare questa visione e capire un po' che cosa succede. Secondo me è molto interessante, perché ogni teoria, ogni approccio ha, secondo me, un po' un timer.
1: Certo.
0: Diciamo che dopo un po' vanno un attimo rinfrescate. Quindi secondo me, designer, correte a vederla, vediamo che cosa ci raccontano. E niente, cosa vi devo dire? A livello di prezzo, ovviamente l'ingresso è a pagamento, perché è un evento incredibile, quindi...
1: Certo, ma li merita tutti i soldi che gli spendi.
0: Esatto. Però abbiamo il ridotto per gli studenti universitari, ci pensano comunque a
1: ci pensano
0: studenti.
1: Anche a noi, sì, sono bravi.
0: Esatto, anche perché uno dei professori che ho anche avuto è proprio...
1: organizzatore?
0: Diciamo, organizzatore, fa parte di Quattro Linee, quindi insomma, un occhio di riguardo ce l'hanno,
1: È giusto.
0: E quindi... per gli studenti universitari 7 euro al giorno oppure 15 euro per tutto il festival, che direi,
1: secondo me, ne vale la pena.
0: Sono
1: vale
0: comunque
1: pena.
0: Tanti giorni, per cui. E allora, visto che il tema anche di questi nuovi Graphic Days è il caos, il disordine, inteso anche come spinta generativa, io direi facciamo iniziare questo caos. Let's get it started dei Black Eyed Peas. And the bass keeps running, running.

0: E questa era le Scary Star. Ed è quindi il momento di iniziare.
1: È il momento di iniziare.
0: Come abbiamo iniziato raccontandoci un poco di queste storielle, adesso raccontiamo la vera storiella. La storiella sempre più attesa, che questa è tratta appunto da un racconto ricevuto da un nostro fan.
1: Ho capito quindi quale rubrica vuoi aprire.
0: Quella lì, è proprio quella lì, la amatissima rubrica del pacco da giù. Eh sì, siamo arrivati al pacco da giù, ragazzi, rieccoci di nuovo. Ed oggi appunto andremo a raccontare la storia narrata da questa nostra carissima ascoltatrice, Valentina. Valentina ci ha narrato questa storiella che appunto prende il via non molto vicino a Torino, non molto vicino a Torino, cavolo, siamo proprio a Torino, non siamo vicino al Poli, non siamo vicinissimo al Poli, ci troviamo in zona Le Panche, zona
1: capito.
0: Aurora più o meno.
1: Chiaro.
0: In zona Aurora, perché la nostra carissima Valentina abita proprio lì, è una studentessa che abita appunto in zona Aurora. E ci racconta di sé e soprattutto di quello che ha fatto la sua coinquilina.
1: Ho paura quando si parla di coinquilini.
0: I coinquilini sono pericolosi.
1: Io ve lo dico.
0: Sono molto pericolosi. Diciamo che questa coinquilina ha un non so che, non di designer, più di artista, oserei
1: ecco,
0: dire.
1: Ecco, mi fa ancora più paura questa cosa.
0: Ok. Sì, direi che fai bene a spaventarti perché non sei ancora pronta per quello che sta per accadere. Diciamo che ha avuto la brillante idea di lasciare una boccetta metallica in doccia. E quindi il piatto della doccia
1: con
0: si
1: l'acqua.
0: È arrugginito.
1: Certo.
0: Fino a lì dici, beh, non c'è nessun dramma, c'è un qualcosa che ci passi l'antirruggine.
1: Sì, si pulisce.
0: Gli dà una passata di pezza e sei a posto.
1: Certo.
0: Il fatto è che la nostra coinquilina di Valentina, non facciamo il nome perché non mi sembra appropriato, poverina, non facciamo shaming, diciamo qua, art shaming, ecco.
1: Vabbè. Sostanzialmente adesso possiamo fare nome e cognome e indirizzo, sappiamo già che vive in Aurora,
0: già sappiamo dove
1: eccoci
0: sta.
1: Qua.
0: Praticamente quello che è accaduto è che lei, appunto la coinquilina, è andata per pulire questa macchia di ruggine.
1: Giustamente.
0: Con una bella boccettona di antirruggine ha deciso brillantemente di buttargliela tutta di sopra.
1: Ok.
0: Facendo così ha iniziato a disegnare sul pavimento della doccia in modo da essere un po' artistica, no? Sa fare delle forme un po' bizzarre, diciamo, un po' discutibili, ecco.
1: Aiuto Enzo, cosa ci racconti?
0: Vi racconto questa storia che poi appunto queste forme le ha fatte stare lì un po' a asciugare e il problema è che passandoci l'acqua sopra non se ne sono andate.
1: Oh no.
0: Quindi abbiamo la nostra Valentina, poverina, stanchissima da lezione, che torna a casa e si ritrova queste forme astratte sul piatto della doccia. Astratte.
1: Più preciso?
0: Falliche.
1: Terribile.
0: E sono rimaste lì nel piatto della doccia. Il problema è che non c'è alcun modo per rimuoverle.
1: Quindi hanno cambiato la doccia, mi stai dicendo?
0: No, è rimasta con la doccia così. E sì, ogni giorno quando si fa la doccia vede queste forme e resta sempre più estrefatta, come si suol dire.
1: Che bello.
0: Hanno un aspetto abbastanza particolare. E niente, quindi diciamo alla nostra Valentina, diamo un grande augurio di andare a prendere la caparra già in anticipo. Che forse
1: sì,
0: è il caso.
1: Sarà contento il proprietario, infatti.
0: Sicuramente. E in queste circostanze c'è solo una cosa da fare: scordarsi di quanto accaduto. E quindi partiamo con il nostro prossimo pezzo, che è Per dimenticare, degli Zero Assoluto.

0: d'été. D'été.
1: Eccoci tornati, abbiamo spolverato di nuovo un po' di vinili, posso dire, con questo pezzo?
2: Ragazzi, ma io sono nostalgico.
1: Ma vedo.
2: Sono nostalgico.
1: Va bene, dai, ci è piaciuto questo intermezzo un po' nostalgico. Però ora torniamo ai nostri giorni.
2: Sì, è giusto tornare alla contemporaneità.
1: Esatto, ma torniamo anche in una location che abbiamo anche già nominato.
2: Mm.
1: Quindi c'è un po' di crossover anche qua.
2: Ritorniamo un po' nei nostri passi, sui nostri passi.
1: Esatto, perché io voglio parlarvi di un evento incredibile, cioè più che un evento, una stagione di eventi incredibile al Colosseo.
2: Il teatro Colosseo.
1: Sì, al teatro Colosseo. E qua dobbiamo aprire la rubrica sotto i riflettori.
2: Quindi di nuovo accendiamo le luci.
1: Accendiamo i nostri
2: faretti.
1: Ma letteralmente, perché io voglio parlarvi oggi di Illumina Show.
2: Ah, quindi si illumina tutto.
1: Si illumina tutto.
2: Siamo pieni di riflettori sto giro.
1: Esatto, questa volta. Allora, io devo farvi questa confessione: Illumina Show è il mio podcast, che poi adesso è diventato anche spettacolo in teatro, preferito della vita.
2: Davvero?
1: Io lo amo alla follia, sono andata a vederli live, li seguo da tantissimo, infatti non so neanche da dove partire a raccontarlo.
2: Giulia è super fan,
1: ma infatti vi porto solo cose di cui sono entusiasta, mi devo dare una calmata, ve lo dico. Allora, vi faccio un attimo di storia. Intanto il primo nome in realtà di Illumina Show era Illumina Aosta.
2: Ok.
1: Perché loro arrivano proprio dalla Valle d'Aosta e questo podcast è nato totalmente tra amici. Da Luca Dodaro, ricordiamolo, che è anche presentatore di questi spettacoli. Ed era un gruppo di amici che parlava della Valle d'Aosta. Che tu dirai, cosa fa ridere della Valle d'Aosta?
2: Tutto,
1: letteralmente tutto. Ma soprattutto, chiaramente, chi parlava della Valle d'Aosta, insomma, sono degli amici Luca Dodaro, ma sono simpaticissimi. Ricordiamo mamma di Nico e Gatti, l'esperto di spesa, e Collu, che sono veramente
2: i top.
1: Andate a vedere un po' di puntate su YouTube per capire di cosa parlo. Perché loro pubblicano anche su YouTube, sono nati in realtà su YouTube con questi podcast, sono poi passati a teatro con dei giochi live, dei momenti live, sempre da Aosta, si sono poi espansi proprio nei teatri più grandi lo scorso anno, sono andati a Torino, a Milano, ad Aosta e adesso questa stagione è tutta torinese.
2: Che spettacolo.
1: È incredibile.
2: Quindi non ci possiamo perdere.
1: Non si può perdere. Io, come vi ho detto, ci sono già state, i biglietti vanno a ruba. Questa volta non sono ancora sold out e per questo ve lo sto dicendo, perché gli ultimi biglietti...
2: Dobbiamo partirci a prenderli.
1: Dovete andare. Vi dico le date. Allora, purtroppo le prime due saranno già andate perché erano 6 ottobre e 7 ottobre, ma mi raccomando, segnatevi 2 novembre, 3 novembre, 30 novembre e 1 dicembre, sempre alle 8.
2: Perfetto.
1: Al Teatro Colosseo.
2: Io già ho segnato tutte cose, sono pronto per andare.
1: Guarda,
2: a staccare questi biglietti.
1: Guarda, è incredibile. Allora, quello che succede in queste puntate è che allora, intanto non si sa il tema. Cioè, voi prenotate i biglietti, non sapete quale sarà il tema, non sapete quali saranno gli ospiti.
2: È strano così, però.
1: Ma è bellissimo, perché vai lì senza aspettative un po', però loro sono sempre molto simpatici, perché fanno dei casting per gli ospiti. Cioè, Luca Dodaro praticamente su Instagram annuncia che cerca delle categorie di persone, ad esempio medici, professori,
2: registi,
1: ce ne abbiamo uno da mandare. Esatto. E poi fa una selezione e li invita sul palco a fare una puntata. Ovviamente è tutto molto da ridere, cioè si prende un po' in giro, non so, qualche momento un po' del lavoro, un po' simpatico. Io ad esempio, quando sono andata, ho visto la puntata sulle pompe funebri.
2: Oddio!
1: Per farvi capire
2: Oddio.
1: Il tenore. Ed è stata una puntata divertentissima, che dici, cosa c'è da ridere su queste cose? Vi assicuro,
2: eppure.
1: Vi assicuro che c'è molto molto molto da ridere. Tra l'altro, magari qualcuno di voi ha conosciuto questo podcast, appunto, ormai spettacolo anche a teatro, perché c'era stato un po' una sorta di Pandoro Gate, ma con i preti. Non so come.
2: Oddio.
1: Esatto. Era uscita un po' la notizia perché loro avevano invitato dei preti a parlare nel loro podcast, vi parlo di un paio d'anni fa. Ed c'era stata poi tutta una polemica perché questi preti giustamente hanno raccontato momenti del loro lavoro un po' simpatici. Cioè erano persone normali, diciamolo,
2: sì,
1: cioè anche i preti
2: aneddoti,
1: sono...
2: Aneddoti comuni.
1: Ma
2: cioè.
1: Certo, assolutamente. Ecco, questa cosa non è stata presa benissimo, quindi sono finiti a Striscia la Notizia e insomma hanno fatto il giro dell'Italia e da lì sono veramente cresciuti tanto.
2: Sono diventati famosi con il paradosso, diciamo.
1: Letteralmente è andata così. Però sono incredibili, quindi andate a prendere questi biglietti, e siccome loro sono diciamo illumina show, quindi ci illuminano con la loro simpatia, con le loro puntate, facciamoci abbagliare letteralmente da queste luci con Blinding Lights di The Weeknd.

0: E siamo stati abbagliati da queste luci di The Weeknd.
1: Eh sì,
0: E adesso
1: decisamente.
0: siamo tornati qui al momento di fare proprio quella parte interessantissima della puntata,
1: Quella più attesa.
0: la parte che tutti aspettano dal principio, che soprattutto il nostro Chris Nolan di oggi aspetta,
2: Sempre,
0: la
2: sempre.
0: parte del quiz. E quindi è giusto partire adesso perché la nostra Giulia ci aveva fatto una proposta abbastanza interessante.
1: Eh sì,
0: È
1: ci hai pensato?
0: una bella domanda
2: Sì, ci ho
0: a cui
2: pensato, però.
0: io non saprei rispondere
2: Esatto.
0: personalmente. Il nostro Vito
2: Riponiamo il quiz,
0: è
2: ragazzi, come
0: giusto
2: sempre,
0: riesporre il quiz
2: per
1: Esatto.
0: perché noi parlavamo di bagna cauda, Giulia.
1: Esattamente. Io vi ho chiesto qual è l'ingrediente un po' inaspettato. Come dicevamo, l'aglio è scontato, ma io vi ho chiesto un altro ingrediente fondamentale. Che però, insomma, è meno conosciuto. Quindi le opzioni erano acciughe, funghi, limone e miele. Però io voglio la risposta da entrambi questa volta. Perché il test del sabaudo, qua mi sa che di sabauda ce n'è
0: Però.
1: solo una.
0: E che vinco io?
1: Quindi,
2: Vabbè, ce ne sentiamo.
1: niente.
0: Al massimo perdo una canzone.
1: Dai.
0: Qual è il rischio?
1: E ne
0: Oddio.
1: guadagno una, Vito.
0: Ok. Quindi ognuno ha la sua risposta,
2: Vai, me
0: diciamo.
2: la collo.
1: Vai, Vito.
2: Ok. Allora, non lo so. Nel senso, vado sempre prima io. Cioè, nel senso.
0: No, è giusto così.
1: Giusto.
2: No, no. Secondo me non è giusto. Adesso, visto che la sfida la stiamo lanciando anche a te, tu sei il primo e io rispondo a.
0: Io devo partire per primo.
2: Sì.
0: E se io la indovino, che fai
1: Oh,
0: poi?
1: io non ve
2: Che
1: lo
2: so
1: dico,
2: io?
0: Ma tu non lo dici?
1: Io lo dico alla fine.
2: Esatto, tu lo dici alla
1: Vai.
0: fine. Ok, se tu lo dici alla fine, allora io ci rifletto 30 secondi perché non ero preparato, non mi ha fatto riflettere in questa puntata, non è giusto.
1: Ti ho
0: Tu
1: preso alla
0: hai
1: sprovvista.
0: avuto 30 minuti per ripensarci, io no? Non è giusto così, però, Vito.
2: Vabbè,
0: Vabbè, dai, mo, mo rispondo, mo rispondo. La mia risposta, ragazzi, rullo di tamburi, è miele.
2: miele.
0: Questa è la mia risposta.
2: Allora, ti dico, siccome è strano, no? Quindi deve essere qualcosa di non troppo inerente. Ci avevo pensato anch'io al miele.
0: Te la sei fatta rubare, mo devi dirne un'altra.
2: Però avevamo miele, funghi.
1: Limone e acciughe.
2: Vedi, c'è. Cioè, acciughe è pure stranissimo. È stranissimo. Va bene, io vado con le acciughe. Non lo so, però secondo me è qualcosa di
0: Stiamo giocando
2: strano.
0: la prima canzone, forse
2: No,
0: meglio
2: no,
0: così, facciamo
2: non
0: così,
2: la
0: ce la
2: prima.
0: giochiamo.
2: La prima. Io mi sto giocando sia la prima canzone che se
0: La canzone
2: azzecco
0: mia.
2: quella tua pure.
0: Porca miseria.
1: Cavolo.
0: Già. Porca miseria.
1: Enzo, ti è andata male
0: Ho
1: questa.
0: sbagliato io, ho sbagliato io.
1: Hai sbagliato tu e hai indovinato
2: Non
1: Vito.
2: ci credo.
0: Sono rovinato, raga. Sono rovinato.
1: Sì, mi dispiace. Mi duole dirlo, perché io sono un po' della parte di Enzo.
2: Lo so,
1: Però,
2: però. Le
0: Ha
2: sfide sono
0: vinto
2: sfide.
0: Vito. Mi
1: Ha
0: sono
1: vinto
0: rimasto
1: Vito.
0: malissimo.
1: Quindi ti ha
0: Questa.
1: rubato una
0: Mi ha
1: canzone.
0: rubato una canzone.
2: Già,
0: Mo' dei fa il collegamento col topic pure, però via, ti tocca.
2: va bene, dai, salutiamo i ragazzi, diamo i nostri contatti.
1: Esatto, siamo
0: Siamo
1: arrivati
0: giunti
1: di
0: alla
1: nuovo.
0: fine.
1: Esatto, sempre troppo in
0: Ci
1: fretta.
0: lasciamo così, ragazzi.
1: Sì, però è stato bello anche questa volta. Ci vediamo la prossima settimana come sempre. Non vi abbandoniamo, quindi.
0: Mai, mai.
1: Anzi, continuate a seguirci su Instagram con polito_ondequadre. Su Spotify trovate tutte le nuove puntate, Torino Free Time, tutto attaccato, mi raccomando, se no non lo trovate. Ed esce un episodio ogni martedì alle 16. Se invece ci volete sentire live con musica integrata, che è una bella experience, ve lo dico.
0: La consigliamo.
1: Esatto. Andate su ondequadre.polito.it martedì alle 14 e poi in replica alle 20 ci potete sentire.
0: Perfetto, ragazzi, una buona proseguimento di giornata.
2: Ciao
1: Ciao a
2: ragazzi, un
1: tutti. Ciao a
2: bacio.
1: tutti.
3: Ondequadre.polito.it Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club. Nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. If you are wicked, man, again.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.